chiacchiere solo tu, ami silenzio, ami ingratitù, ami stressione, ami malumor, yes amor, ami al tiempo che passe buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che oculté,